0: Estéreo Sul.
1: 5:54.
2: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Taiz, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: 13h12.
1: Sei connesso stereo sul radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.